0: Dior, Occitan, Coipertu.
1: Vei on enregistré le cargomen d'une corrado de fées, un texte d'Aloy, rébirat per l'omunica. Fogi un porel che non pochabo per maglio. Elle, 1,65 m, per min de 60 kg d'osce, ma un forcio de lo noturo. Elle, 1,62 m, de l'oi geppallo de transportaire, e l'umin che se può dire, l'un dei se magro. Una particularità del couple, pocha ben l'urte, oche rundina. Yo bel brio, quand lo fece d'intrabo furoburo, elle obbio forgado un remorco de 4 ou 6 m de lun, qu'en corabo dorie un furgusciu. Sofenno, sobbio pabric orga lo fe in vrac, endu, del obbio enrudado il plonca del remorco en de pal de 2,50 m de nau e de o 15 cm de diametre per mantene lo fe come d'ingiuno gabbio. Lo fenno fogen officio de pejodou. On abo e begnos lo fe d'incio gabbio per le sputi. El lo limentabo. Quand le cargomen ottegno l'unau de la isoguglio, troppabo le calo, ch'ero occrontado per l'ezzu de lo remorco, lo piezzabo o lo corrado, perché lo fenne dobale.
0: Un di men che peccabi au bourg de la prada, a ouillère de cladebou, benan de la porcello de fin, redettunin, tant la cauge ero coutumière. Finirent par comprendre qu'obio oublida d'encranca les cales sous la remorque. Mais hier que collia yona oban coco choco ben mal. L'outigne est coché, elle en me dit.
2: Oh quel bodolico d'oublida les cales. Comme poudrioi de vola.
0: Et elle de me plica.
3: Gli hai dite de società rogimpal, de se deixa dopo la le cambo lulum dell'empirato de fe, e de se teno il pal, e che do quel tem me buttoriai per endezzu, e che can sciuppe a tanzeria a maiespoldo, me baixorai tu sciau per la pausa o terro, e continuorio a comina a cuttare lo corretto.
2: E se debire lo corretto in pochant lo grambola? Io sarei per rendere su il cargomen.
3: Basta, ho scelto te e deixo te l'impa.
0: Cunxin, ora debito con l'aire di plo l'impa. Ma arriva un momento un colin po' più. Crede che po' più gli tene e decchito lo poichel. Tocco plo lo geppale di su nome, lo cavviran e lo futan di tiul. Qu'on fuait un empilement de brave. Curieusement, chez Carlin, on chahit de tourner les bas, madame. Ah, allez, la morie de l'idée de lui demanda. Reboudol pas? Chulpi, chez Boutin, au craignait ça. Et le moment que Luc et Pringer, il ocargue chulka et les épales, on metta un funilia d'inchauffende, chez déjencumbrait le mur et disait.
3: Coi pattunan che dello cento re del tu, coi giù, Luca, tu prisci lo cruco.
0: E ella che bugliò bel umo dello fi.
2: Co te servirà di lei su, oblidora pa le calo lo cocchebe, eh? Venete cuta lo munico di un giocatitorio Bertodier, souveni de l'oloi, cargomen di una corrada de fe.
0: Odissia, Bobby Munde. Tenez bouffière et on lâche un manoquet vert.